A car accident just took place on the A1 highway Cooper Ljubljana before Unec towards Ljubljana. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti pred Uncem proti Ljubljani. Previdno. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.